Emine, t'ho patatine, la manatina il comato, e la sattina le rotte, e la mattina sedine. Vista le minine rone, e moccottera, canaglia vuole sedine. Sembe.